Allacciamoci nel tango, bella pupa, fior del fango. Questo tango galeotto all'amor ci legherà un boccale di tequila.

Allacciamoci nel tango, bella pupa, fior del fango, tu mi infiammi ed io ti brucio, vale la pena di morire. Con la bocca, sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi, mi

tutta bianca che mi guardi di lassù. No, non tormentarmi se rimango un po' qua giù. Certo non è facile salire sta te, certo non è facile salire sta te. Forse domattina all'alba mi risveglierò, una tutta bianca tutta gonfia vestirò. Guarderò la terra piccolina di lassù, guarderò la terra piccolina.